0: come?
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cristina. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Taylor Swift. Grazie e buonanotte a tutti.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi metteresti Costiera Amalfitana di Arisa oppure Inevitabile di Giorgia? Grazie e baci dall'Australia.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare la canzone Due Destini dei Tiro Mancino con Alessandra Amoroso. Grazie. Ciao da Enzo.

merda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Next. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ruggero da Fontaneto, mi fai sentire Dynamite dei BTS. Grazie e buon weekend.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Frank di Torino. Mi fai ascoltare una canzone Max Pezzali? La dedico a tutti i miei amici.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, vorrei ascoltare Vamos a la Playa Righeira. Saluto tutti i manilosi. Massimo di Pavia.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Up From The Bottom dei Linkin Park? Pierpaolo da Grugliasco.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Michele da Giaveno. Siamo in viaggio verso il mare. Volevo chiederti On the Beach di Chris Ria. Grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Salvo da Alessandria. Volevo chiederti bollicine di rose Vilan, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, la nostra migliore amica Millie è appena tornata da un viaggio in Olanda. Puoi metterci State of Mind di Jamie James per festeggiare. Ti vogliamo tanto bene Tatina, da Elena, Martina e Gaia.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi. Io stamattina vorrei ascoltare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, dedicarla a mio cognato Stefano, a mia sorella Antonella augurandole una buona giornata. Da Loredana da Borgomanero.

0: Ciao Radio Manila, sono Marina, vorrei dedicare ad Anna Buon Vento di Alfa e Giovanotti, grazie mille e buon weekend. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Martina, vorrei ascoltare i Sambar con My Body Sinti Ready e dedicarla ad Andrea, siamo in macchina e auguriamo a tutti buona domenica. Grazie da Martina.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Peniz. Mi metti il rewind di Vasco per piacere? Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: terra con il mare, complementari, non ci sappiamo riordinare, straordinari.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore Per due come noi di Angelina Mango? La dedico a Fabiana. Grazie.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rosetta insieme alla mia amica Marianna. Vorremmo ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Buona serata a tutti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere una canzone di Brescia? Daddio, buona serata.

Ciao Radio Manila, sono Cristian e siamo in viaggio verso Rimini. Potresti metterci Ayayay di Sfera e Basta oppure Nera di Irama. Buona domenica. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alina e vorrei ascoltare Boogie Sisimi Soldi Chakagan e Snap Dog. Grazie mille. Ciao.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi metteresti Non so che darei, grazie, saluto Daniela e tutti, baci da Artesia.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Questa mattina vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
19: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
20: Sono le 5 e 4 minuti.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, e si lavora anche oggi tutto il giorno. Per favore mi fai sentire Comprami di Viola Valentino la versione, quella originale. Ti ringrazio, ti auguro un buon riposo, una buona domenica, ti ringrazio per tutto. Saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano. Un bacio a Tiziana e Marco della pasticceria Bosca di Canelli, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Serena, Lori, Daniel e Dario da Cirie. Vorremmo richiedere DNA di Bob Sinclair. Grazie mille.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mattia da Varese e vorrei sentire Black Prada Dress di Ellie Goulding. Buonanotte a tutti i manilosi.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Como e vorrei sentire una canzone di Ciofi. Saluto Barbara che sta ascoltando, grazie mille.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Leo da Sommariva Perno. Potreste mettere Endorfina di E45. Grazie mille. Un saluto ai manilosi.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: fina.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Monica e Carmen da Albizzate e vorremmo ascoltare Piensa in Mi Disfrea e Basta. Grazie a tutti e buon lavoro.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Alessandra Amoroso e Gianni Morandi con It Parade, per favore? Grazie mille e buona serata a tutti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Avrei piacere di ascoltare Raf con Ora e per sempre e dedicarlo un po' a tutti coloro che sono già svegli, e in particolare la Daniela e chi non ascolta Radio Manila. È un game over. Ciao.

Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire What is Love di Advai, grazie, la dedico a voi tutti e buona domenica.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Senti il silenzio.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sara e Marco, stiamo andando in montagna per fare una camminata, ci metteresti la costiera amalfitana di Nino D'Angelo, Arisa e Rovazzi, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno e buona domenica, signorina. Mentre mi preparo per andare in montagna vorrei ascoltare Non ti dimentico dei Modà. La dedico a tutti quelli che lavorano anche di domenica. Grazie, Sergio di Ceretta.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Gaetano, sono uscito adesso dal lavoro, un bel sabato notte, pieno di concime per i campi. Comunque, a parte quello, tutto bene, dai, tutto bene, quello che è finito bene. Vorrei ascoltare una canzone allegra. Decidete voi. Sono talmente stanco che non so neanche cosa vorrei. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box
5: con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire per favore Mi rubi l'amore dei The Twins, grazie mille, Sara di Magenta.
1: Radio Manila te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02. Bat! Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennett. Da

0: grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Buongiorno signorina Contelanza, sommità della collina di Torino, in questa giornata che si prospetta finalmente molto più ventilata. Insomma, un cambio di passo di questa estate 2026 che peraltro aveva già oppresso un po' tutti noi. Bene, adesso cambiamo pagina, l'estate ha un alto volto, sarà ancora estate ma molto più fresca, soprattutto la notte e il mattino. Volevo dare un segno dei ricchi e poveri e auguro a voi tutti una buonissima giornata. Un saluto a tutti i nobili collinari, ci sentiamo presto e ovviamente un saluto agli ascoltatori della radio più potente e più seguita del Piemonte, dal Contelanza, sommità della collina di Torino. Ciao nobili!

0: Camila, siamo mamma Ale,
1: papà Gigione,
2: bella raga,
3: Lorenzo
0: e Gabriele. Stiamo andando in
1: Salento
0: e volevamo ascoltare, visto che ci mancano 10 ore e 50 minuti, a te di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
3: Ciao.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas! Con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: siamo Elena
1: e Silvio.
0: E oggi, visto che siamo in viaggio per andare al mare, vorremmo ascoltare Balorda Nostalgia. E ricorda a tutti che chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manila, è ancora possibile ascoltare Perdutamente di Achille Lauro? E cosa dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Marco da Canelli.

0: d'artificio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Chiara. Potete mettere da Dio di Brescia, grazie mille.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Se ti chiedessi ancora una canzone, Stella Stai di Umberto Tozzi, me la metteresti per favore? Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon lavoro, una buona domenica. Saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Marco della pasticceria di Canelli, mando un abbraccio a lui, a Tiziana e allo staff. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Swag Music. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
3: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli eco bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger, con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride, e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8:02.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché?

0: Ciao Radio Manila, siamo Nicole,
1: Manuel,
2: Claudia,
3: Lele.
0: Stiamo andando a fare le nostre vacanze in Toscana e vorremmo ascoltare Danza Kuduro e, se non è possibile, Waka Waka di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila

Buongiorno Manelosi, qui il Cerromba da Valchiusella, purtroppo operativo anche questa domenica. Vabbè, che ci vuoi fare? Signorina, stamattina mi fai ascoltare Luca Carboni con Farfallina. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i Manelosi, in particolare a Daniela di Saluzzo, che l'ho sentita prima. E niente, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un Cerromba. Ciao!

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglia di convenire.

0: bambino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, è tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
6: J-Lo, ya tu sa, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

0: Radio Manila. Naturalmente vi stiamo ascoltando. Siamo mamma,
1: papà,
2: Viola,
3: Eva.
2: Stiamo andando in montagna
4: e ci piacerebbe ascoltare Sogno Ragazzo Sogno di Vecchioni. E chi non ascolta Radio Manila è
0: Game Over. Ciao.
5: Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello.

ti possano fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: andò all'eremo di Busca e vorremmo ascoltare Quando sarò morto di J-Ax e Nasca. Ciao.
1: Ciao!
0: E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover!

Ciao Radio Vanilla, siamo Ilaria e Andrea da Assi e stiamo andando in montagna. Vorremmo ascoltare Poesie clandestine di LDA e H7. E chi non ascolta Radio Marila è un game over.

Buona domenica Radio Manila, ciao a tutti, ciao, sono Paolo da Biella. Allora mi metti per favore Madonna con Danceteria, per favore, grazie. E la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, e godetevi questa domenica in qualunque modo. E soprattutto ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è Game Over, eh? Ciao.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
8: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Diego da Casale, sono in viaggio verso il mare e sarei contento se mi mettessi le ragazze di San Giovanni e Clara. E chi non ascolta Radio Malina è Game Over!

Radio Malina, sono Sofia, sto andando a Sampeire a vedere il concerto di Arisa con mia mamma e mio papà e la mia madrina, e vorrei ascoltare La Notte di Arisa. E chi non ascolta Radio Manila è un gay mover!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Colungo.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
7: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
6: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
8: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
6: Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News, in diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'Asta del Mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Maria, sono Ilaria da Asti che sto andando al lago e vorrei ascoltare il Rama Cabana. Chi non ascolta Radio Maria è super game over.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Chiara di Ceresole, qua in compagnia di Nicolò e di Maso del Bricco, il principe. Vorremmo ascoltare, se possibile, Miss You di Oliver Tree, oppure una canzone degli Offsprings, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona domenica a tutti!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi informiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
10: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
11: Inizia sempre con un A.

Ciao Radio Manila, siamo Jennifer e Francesco e volevamo dedicare come un'ossessione ai bimbi nella macchina di fronte a noi, che sono con i nostri amici e stiamo andando a fare una gita a Fenestrelle. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sordi, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao, se non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290 euro.

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Camila.
1: Ciao.
0: Siamo Deborah, Maria e Jim e stiamo andando in piscina. Volevamo chiedere se è possibile la canzone Al mio paese della Brancale. Se non fosse possibile, la canzone di Angelina Mango e Mengoni, Canto d'amore. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over.

0: Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare con Non Deca degli 883. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao, di Manila, sono Tommaso da Mondovì e vorrei richiedere la rovescia alla pelle di Rob, la settimana passata, sempre di Rob shakerando. E chi non ascolta la De Manila è un super game over!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 29 luglio. Prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier. Vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 €. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
4: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte il comando

0: Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici, uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.

Ciao Radio Manila, siamo Isabella Andrei e nostra figlia Giulia vorrebbe ascoltare la canzone di Anna Pepe, White Girl Wasted, grazie mille.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont Saint-Martin e Vel in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, con voi in sottofondo. Stiamo andando in piscina, io e Guido.
1: Ciao!
0: E sono Beatrice da Torino e volevo chiedervi di farci ascoltare, come noi non c'è nessuno, di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao ragazzi, grazie!

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Federico, mamma, mia e nonna e vorremmo ascoltare Clap Your Hands di Kangs. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Radio Manila.
1: Siamo Giulio,
2: Giorgio,
3: Davide.
1: E stiamo partendo per le VTB con gli scout e vorremmo ascoltare Neon. Ciao!
0: E chi non ascolta
4: Radio Manila è un game over!

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con la signorina Manila 9001.
11: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Eleonora e
1: Sofia.
0: Vorremmo ascoltare
1: La testa gira.
0: Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3.000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila 2001. Sempre con te.

0: siamo Jennifer,
1: Emily e Kevin e vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
1: Matteo,
2: Tommaso,
3: Marco.
0: Vorremmo richiedervi la canzone Tutta Italia di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

Ciao signorina Manila 9001, qua è lo staff del palazzetto. Volevamo ascoltare Giovanna d'Arco a tutto volume. Chi non ascolta Radio Manila è game over, è uscito il sole.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas! Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
9: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: La tua

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
1: Matteo,
2: Tommaso,
3: Marco.
0: Volevamo chiedervi danza Kuduro. E chi non ascolta Radio Manila
4: è gay.
5: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Allora siamo Gaia, Lorenzo, Aurora e Monica. Vogliamo ascoltare Grey Goose di Cesare Cremonini per dedicarla a Carmela, che domani compie 50 anni, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Radio Manila te le suona.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 12:03. Sport.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny

0: calciatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao a tutti manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco, te lo dice Michele Placido.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Radio Manina, sono Giacomo di Ivrea e vorrei ascoltare una canzone qualunque di Coez. E chi non ascolta Radio Manina, super game over, ciao!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Manila, siamo Ginevra
1: e Enea
0: e vorremmo ascoltare un momento di Alfa e Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over!
0: Ciao!
2: Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono papà Mirko,
1: Alessia e Violetta e vorremmo ascoltare la canzone di Anna Pepe e dentro il club Anna Speaker Show.
2: E chi non ascolta Radio Manila
0: è Game Over!

0: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Sofia. Volevo chiedervi se potevate mettere Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è il super game over. Ciao!

Ciao Radio Marina, sono Marina da Moline. Puoi mettere rum e cioccolato?

Signorina, buongiorno. Conte Lanza, sono a pranzo sulla sommità della collina di Torino, immerso nella nobiltà. Devo dire che fa ancora relativamente caldo, ma noi siamo sempre iperclimatizzati. Vorrei regalare un'emozionante canzone al mio amico Robs di Chieri, che in questo momento sta lavorando. Lui è uno staccanovista domenicale, con Mademoiselle di Sfera Ebbasta. Mi auguro a voi tutti una splendida domenica e ci sentiamo prestissimo dal Conte Lanza, sommità della collina torinese.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
9: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
8: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
10: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
8: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Manila News.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
7: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
7: A Frossasco Pinerolo, divani Dotac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
6: Correte!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua radio sempre, Radio Manila.

0: Radio Vanilla.
1: Siamo Ludovica,
2: Ludovica
3: e Linda.
1: Stiamo andando a un campo in montagna
2: e ci piacerebbe ascoltare
3: l'emozione in una voce di Adriano Celentano.
0: E chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova per traffico intenso, sono presenti code all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea a Santhià, per lavori si rallenta fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
3: Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Buona domenica, sono Paola e vorrei chiedere Ritorno ad amare di Laura Pausini, per favore. Grazie mille.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game.

0: Ciao Radio Manila, un saluto a tutti i manilosi. Mentre torniamo a casa ci fareste sentire Facciamo a metà degli Eugenio. Grazie mille, Nicole.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate

0: Manila Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend continua assieme alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri

0: Io sono Matilde e sto andando in colonia a Ponte Chianale e vorrei ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: La tua musica suona su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Marcella di Momo. Vorrei ascoltare in questa bellissima giornata di sole in piscina Rossetto Caffè di Sal Da Vinci, e auguro una buona domenica a tutti. Ciao, un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
9: Sempre con te.

0: Ciao signorina Manila, vorremmo ascoltare il taxi di Pitbull, grazie Mimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo in macchina, io, Naike e Kimmy, e stiamo andando dai cuginetti e volevamo ascoltare La testa gira. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila?
2: Dai, vabbè.

Ciao signorina, tutto bene? Buona domenica per gli ospiti, un saluto, un saluto con tutti loro, anche oggi non si accompagna su piccoloni a cercare Laura Pausini con un buon inizio, oppure amoroso con Pina Pina di una cattiva di gli ospiti, un saluto per dire di nuovo, per domenica la piazza, bene.

0: macchina con i miei amici e i miei genitori e stiamo andando al lago e siamo
1: John,
2: Ale,
3: Matteo,
4: Matilda
0: e vorremmo ascoltare Living on a Prayer di Bon Jovi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
5: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Eugenio da Rivoli. Se fosse possibile vorrei ascoltare una canzone di Miles Smith. Grazie mille.
6: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Pablo. Sono con mia mamma Rosario e Goku, il mio cane, e vorremmo ascoltare
2: Il volo Grande Amore.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.

0: sono Federico e sto andando in montagna con i miei genitori e mia sorella. Intanto vorrei ascoltare Piazza San Marco e, se non fosse possibile, al mio paese. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao
1: Radio Manila, te le suona.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
7: Cosa vuol dire saldi caldi?
8: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
6: Correte!
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila, io sono Edoardo.
1: Clarissa.
2: E Andrea.
0: E durante il tragitto per andare alle cascate di Novalesa vorremmo ascoltare davvero davvero di RT5. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Grazie.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Victoria. Vorrei ascoltare le ragazze di Clara e San Giovanni.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Paolo, vorrei ascoltare, vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Devo dire un segret.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno Callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Michele. Sono in viaggio per i campi dell'oratorio e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Michael Jackson. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Aurora, Ginevra e Beatrice. Vorremmo ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: 338 908.
1: Ciao, sono Silvana, sto rientrando da Zocca dove ho incontrato il mitico Vasco. È un'esperienza fantastica e favolosa. Vorrei poter ascoltare una sua canzone. Stupendo, e grazie alla vita per questo meraviglioso regalo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao Radio Manila, siamo Anna e Claudio da Bra e volevamo ascoltare Ti immagini di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina da Settimo. Potresti mettere Nord Sud Ovest Est degli 883. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommy e vorrei ascoltare Tutto Gold di Mammut. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manilo, siamo mamma.
1: Papà, papi.
2: Io 10. E Rebi.
1: 10, sì.
2: E volevamo ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia.
0: E chi ascolta Radio Manilo e che muove. Ciao Radio Manila, io sono Francesca.
3: E io Luca.
0: Volevamo dedicare una canzone a Maurizio e Stefania di Rama Cabana. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Ciao!

Lorenzo e vorrei ascoltare Oliver Tree. Sei già passata Michael Jackson. Ciao! Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Elisa. Vorrei ascoltare Mi fai impazzire di Blanco. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao!
2: Vi scriviamo da Torino, vorremmo sentire Casa mia di Gali. Se non ascolti Radio Manila,
3: sei game over!
4: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 9001, sempre con te.

0: Radio Manila. Allora, qua è un gran casino. Siamo in piscina con Matteo, Edoardo, Barbara, Simone, Alessandro, Nadia. E vorremmo ascoltare Buon Vento di Jovanotti, perché ne abbiamo bisogno, visto che siamo tutti in un frullatore senza coperchio. Abbiamo proprio bisogno di questa canzone. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over!
1: Ciao Radio Manila, sono Isabel e sto ritornando dal lago di Viverone. Vi volevo chiedere se potete mettere A Me Piace C'è di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Ciao, sono Gianni da Monbaccaro.
2: E io sono Piera.
1: Mi puoi mettere Thunderstruck di SDC? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e
2: Bianca
1: e volevamo ascoltare Dai Dai di Shakira e dedicarla
2: a papà
1: e dire anche che chi non ascolta Radio

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, siamo Greta
1: e Nicolò
0: e stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltare
1: l'italo disco di The Colors
0: e, se non fosse possibile, La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnola. Volevo chiederti se mi mettevi Criminal di Baby Gang. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, oggi vorrei ascoltare Mille di Fedez. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole verso Milano. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo code per lavori tra Verre e Ivrea in direzione Torino. Infine sulla diramazione Ivrea-Santià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.

0: Ciao signorina 9001, siamo Simone e Baru da Torino. Ci metti una canzone a tuo piacere degli Aerosmith, grazie e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono zia Checca e vorrei salutare la ciurma della Sbrega.

0: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
1: Nicolo,
2: la nonna Dina,
3: la zia Steffi
0: e vorremmo ascoltare
1: tutta l'Italia di Gabri Ponte.
0: E chi non ascolta Radio Manila?

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Milena
2: e Alessandro.
1: Stiamo andando al concerto a Cuneo di Sara Toscano. Vorremmo ascoltare Atlantide. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Jessica. Vorrei ascoltare Titi Me Pregonto di Bad Bunny. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Alessia ed Enrico. Ci potresti mettere Grey Goose di Cesare Cremonini?

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, grazie mille. Ciao Radio Manila, metteresti la canzone di Rovazzi e Arisa, grazie da Francesco. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, sono Bettina Namorato. In attesa della partita stiamo preparando i popcorn e io volevo sentire senza fare apposta di Shade. Chi non ascolta Radio Manila ti vengo di voi, ma ciao.
2: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Rage, e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
19: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
20: sono le 17:03.
21: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
22: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
23: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
24: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
23: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
24: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
25: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
26: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
27: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
26: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
28: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Nicolò e Alessandro. Stiamo aspettando la finale dei mondiali e volevamo ascoltare Tran Tran di Sfera e Basta. E chi non

0: cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila 2001. Sempre con te.
11: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un

0: Ciao Radio Manila, sono Paola. Puoi mettere una canzone di Lucio Corsi per mia figlia Giulia? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Oggi sei tre di Laz Shiva oppure Introvabile di Bresh. E chi non ascolta Radio Manila è in Game Over.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristian,
2: Mia e Alessia
1: e stiamo tornando da Prato Nevoso.
2: Volevamo ascoltare Italia Starter Park.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super super super super super game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Jump delle Blackpink, grazie Emma. Ciao Radio Manila, potresti mettere una canzone di Lady Gaga, grazie Stella.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole verso Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione,
6: servizio visitate il nostro portale
7: muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere la nuova canzone di Ariana Grande? Grazie Giulia.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mia,
2: Viola
3: e Chloe e stiamo andando a fare il bagno nel Scesia.
1: Vorremmo ascoltare Beauty and a Beast di Justin Bieber e Nicki Minaj.
4: E chi ne

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
8: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Ciao Radio Manila, sono Giacomo. Vorrei ascoltare Natural degli Imagine Dragons. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Nico e Andrea. Ci fai ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
1: Radio Manila te le suona. Mi sento

0: Ciao Radio Manila, sono Erika. Potresti mettere sorry e scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari. Ciao, sono Giulia. Potreste mettere l'estate addosso di Jovanotti per mia mamma Paola.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18 e 4 minuti. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Bevo Divan Secret.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera signorina. Chiedo se è possibile ascoltare Ozuna e Nati e Natasha con Criminal. Grazie mille e ciao da Catalina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, la canzone che vorrei ascoltare è The Party in USA di Miley Cyrus. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao signorina 9001, sono Sergio di Ceretta. Oggi è stata una bellissima giornata a Osseglio e se possibile vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran, la dedico a te e tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marilu e Martina. Volevamo chiederti se ci metti Acquario di ultimo.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio, Edoardo,
2: Luca, Diego,
3: Monica
1: e stiamo tornando dal Col dell'Is e vorremmo ascoltare Malibu di San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
4: Buona domenica Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Mi metti per favore Madonna con Danzeteria? La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, a tutti i manilosi comunque in generale. Godetevi un buon fine giornata, una buona domenica sera. E la dedico appunto a te e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulxe e Susa Ovest verso Torino. Sulla A5 Torino-Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verré e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla A8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la A8 Milano-Varese verso quest'ultimo. E questo è tutto, a più tardi con le news di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila 2001.
7: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Amy Winehouse con Back to Black, grazie e saluti da Carlo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e volevo chiederti, in coda tornando dalla montagna, in negrita con Che rumore fa la felicità, e dedicarla a mio marito che è in coda dietro di me. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è super mega game over.

0: fare cabana di rama e se non fosse possibile, sorry, scusa lo sento, dei pinguini tattici nucleari che non ascolta Radio Manila, un game over.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Nico. Volevo ascoltare Wonderwall degli Oasis. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Sara. Volevo chiederti se potevi farmi ascoltare una canzone di Geolier. Un bacio e buona serata.
1: Ciao, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Danilo, siamo Giampi e Barbara.
1: Ciao.
0: Vi chiediamo se potete mettere la collina dei ciliegi di Battisti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro, volevo sentire sinceramente di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Daniele,
2: Alessia,
1: Valentina. E stiamo tornando giù dalla montagna. Volevamo chiederti una canzone di Tiziano Ferro, a tua scelta. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Caramagna e vorrei ascoltare se è possibile Achille Lauro con 1969. Grazie mille.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ama.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucia, sto tornando a casa dalla montagna con la mia famiglia e volevo ascoltare Gabriella del Ketsai. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo la famiglia Macagna e vorremmo ascoltare Un'estate al mare di Giulia Russo. E se non fosse possibile?
2: Una qualsiasi canzone a vostra scelta.
3: Di Gabbani.
2: Di Gabbani.

0: Ciao Radio Vanilla, siamo Emily, Sofia, Steffi e Mauri. Vorremmo dedicare una canzone di Anna Peppe, White Girl Wasted, a zio Luca e zia Checca. E chi non ascolta?
1: Radio Vanilla e Gelo!

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buona domenica sera agli ascoltatori. In apertura ci occupiamo dell'A5 Torino Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Sulla diramazione Ivrea-Santià per traffico intenso si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano-Varese verso quest'ultimo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Stop.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. I just...

0: Ciao, sono Elena. Potete mettere per favore Summer Jam di The Underdog Project? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelica. Stiamo tornando ora dal trekking. Vorremmo sentire Bagno a mezzanotte di Elodie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Elodie. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Correte! Correte! Saldi caldi da Total!
7: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
6: Correte!
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
10: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
11: A tutto Gas! Con Giagas.
10: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Ciao signorina Manila 9001. Vorremmo ascoltare Red Red di Curtis, se non fosse possibile una qualsiasi canzone dei BTS. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono la nonna di Nicole, la mia bellissima nipotina. Volevo dedicarle la canzone Semplicemente di Sara Toscano e Milda. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Sto andando ad ascoltare Sara Toscano. Per scaldare la voce puoi mettere Atlantide. Grazie.
1: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Io vorrei

0: Ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa dopo il bellissimo concerto di Arisa a Sampire. Possiamo ascoltare Controvento di Arisa. La dedico a mia mamma e a mio marito. Grazie, da Valeria.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Margherita da Cuneo e vorrei ascoltare la canzone dei mondiali di Shakira, visto che oggi c'è la finale. Grazie mille.
0: Manila Box, estate con noi.

0: Maria.
1: Ciao carissima signorina Manila 9001. Sono Maria, voglio ascoltare Pupo con Su di noi, oppure Dove sei di Neffa.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: 106.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Elisa e vorrei dedicare alle mie bambine la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Elisa e Daniele. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Emily e
3: Kevin
2: e stiamo ritornando a casa nostra e vorremmo ascoltare Italia Start Pack DJ Ax. E chi non ascolta?

0: Manila Box Weekend.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari: fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A5 Torino Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verrè e Pont Saint-Martin e tra Volpiano e Torino Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, dove sempre per traffico intenso troviamo code a tratti tra Marene e la barriera di Torino per i veicoli in direzione Torino. Sulla diramazione Ivrea Santhià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano Varese verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Lucia, vengo da Torino, ho 7 anni.

0: Ciao Manila, sono Stefano. Mi faresti ascoltare Tameo Tameo Tameo di Spagna? Grazie e buona giornata.
1: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Amore mio.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Dalle paure dai
6: Manila Boss. L'estate su Manila.
7: Mi sento

0: Ciao Radio Manila, siamo Greta, Beatrice, Manuela e Pippo, e vorremmo ascoltare o Atlantide di Sara Toscano oppure Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, è Alessandro che ti parla, sintonizzato sulla radio più bella di sempre. Volevo chiederti, mi metti I maschi di Gianna Nannini? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Sara, volevo chiederti se mettevi una canzone qualsiasi di Tedua, grazie, e chi ascolta Radio Manila è un game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Ah. Sai?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
4: Sai? Ehi. Hey.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao carissima signorina, buonasera, come stai? Tutto bene? Io sono in giro per consegne, sto tornando in magazzino. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Words di F. David. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, specialmente quelli che hanno lavorato tutto il giorno come me. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao dal gelato Cafe di Canelli, vorrei ascoltare con un Deca degli 883. Ciao da Franzi e Rosi.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere gli angeli di Vasco, grazie da Stella. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Luci, potete mettere Sexy Rave, e se non fosse possibile Criminal di Baby Gang.
1: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Opalite di Taylor Swift. Grazie e buona serata.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo le principali strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiori alle 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human di Rag & Bone Man.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: me.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta. Mi metteresti Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta? Grazie mille.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Irene, mi fai ascoltare Malia di Levante. Ciao Radio Manila, mi metteresti la tana del granchio di Brescia? Grazie e buona domenica a tutti.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:01.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Christian, vorrei ascoltare A Denti Stretti dei Litfiba, grazie.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Ilaria. Stiamo tornando dalla montagna. Vorremmo ascoltare Dracula di Tame Impala. Ciao, grazie.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giorgio, sto andando a casa. Potresti mettere Voglio tornare agli anni 2000 di DJ Matrix.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesca. Vorrei ascoltare Cuore rotto di Tiziano Ferro. Buona serata.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Dai, ricominci.
1: Sono Chloe. Voglio ascoltare la Occidental Sky.
0: Poi
1: grazie.
0: Chi
1: ti ascolta? Nadia Balia,

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutto

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Paolo, stiamo tornando verso Bologna e vorrei ascoltare qualcosa di Faccia Nuvola o Rares. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera Radio Manila e buonasera signorina 9001. Sono Flo da Moncalieri e vorrei ascoltare se la Vidicale è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Your husband is coming.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessia da Torino. Vorrei ascoltare La vita è adesso di Claudio Baglioni. Grazie.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Embassy. Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, per favore vorremmo ascoltare Depresso Fortunato di Olly. Grazie mille. Buona serata da Giorgia e Claudio.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessia e vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Grazie.
1: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Maniera, sono Noemi. Vorrei ascoltare Golden. E chi non ascolta Radio Maria,
1: Radio Maniera,
0: Radio Maria è un gay, è un gay Mobile.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, buongiorno manilosi. Sono Monica da Torino. Vorrei ascoltare una canzone degli Stray Kids e dedicarla alle mie amiche Anto, Ilenia e Mila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciano, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, sono Maria. Vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, sembra Woodstock, grazie.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Angela e vorrei dedicare ad André la canzone Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri. Chi non ascolta Radio Manila è game.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Limone Piemonte. Correi ascoltare cose stupide di Alessandra Amoroso. Buonanotte a tutti i manilosi.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: davanti a me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Grazia da Chieri e vorrei dedicare a mia sorella Chiara piccola stella di Ultimo.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potete mettere Still My Girl di One Direction, grazie mille, Martina da Verolengo.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Manuel, Andrea, Emanuela, Francesca e Raffaele. Vorremmo ascoltare con un deca degli 883.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Elisa, vorrei dedicare una canzone a una persona molto speciale per me che si chiama Davide, ciao Davide, e volevo fargli ascoltare Alba Chiara, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buonasera signorina, buonanotte a tutti i manilosi e le manilose all'ascolto, sono Francesco. Questa notte volevo chiederti, signorina, se mi faresti ascoltare il brano Standing Next to You di Jungkook. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buonanotte, un saluto da Francesco Derivalta.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Epopea di Dolcenera, per favore? Grazie mille e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Valeria. Questa notte mi potresti mettere i Could Be The One di Avicii oppure ti chiedo Hey Baby di Pitbull? Grazie mille. Buonanotte.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Veronica. Posso richiedere da Dio? Di Brescia, grazie e buonanotte ai manilosi.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti i manilosi, sono Davide di Sanfre e volevo ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez. La dedico ad Amalia di Cuneo.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Marina e vorrei ascoltare Busindre Real di Aivia. Grazie.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, ci fai sentire una canzone dei Queen? Siamo Monica e Carmine, Manilosi Doc.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sto andando a casa e il tragitto è ancora lungo. Mi piacerebbe ascoltare Safe and Sound OECU.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non

0: Roma.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Laura Pausini. Grazie mille.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 2:02.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.